0: sposate queste ragazze, rinfrescate vi peggio vino. Non erete fa pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Quando tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar, pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quella stra splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto.

0: Trovare inchiuso picchio ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso io dal muso insospettito guardo cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo
1: tanto
2: Savaggio!
3: Ah, crude stella!
4: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Oh, cader non poti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrai senato ormai le sue disculpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, quantor d'alcun, chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende, io tutto voglio saper pria di partire.

0: balcone che guarda il giardino, mille cose gli dinti per vento, e poc'anzi può darsi di peggio, vedo l'ozio del mio gitar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete il garofale,
1: il giardino,
0: sì!
1: Cosa sento?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritorato il filmone fuggito, ed un tratto di vista m'uscì.
3: Sì,
1: che faccio?
3: Sì,
1: non lo vedi.

0: balcone, dal balcone,
1: dal balcone,
0: in giardino,
1: in giardino.
2: Ma signore, signore, permettimi.
0: Senitore, senitore. In volto il vedesti.
1: No, non ridi.
3: Signore, ascolta,
1: non ridi.
0: Vi ha piacere, sta zitto una volta, e tu i soldi parlando di culto, già che fatto una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso?

0: il direbbe.
1: Sì, tu che dici?
0: E a me parte il ragazzo.
2: Cherubin!
3: Peso punto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
0: Questo no, che il cavallo, io lo vidi saltare.

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Porgi la me. Sono in trappola, sono in trappola.

0: Modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro mi scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come sulito sera la troverai sola, si te

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: Ed esso,

0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birba!
2: Siete voi?
0: Scusate.
3: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
3: Ebben, non era questo un onore per te?
0: Signor, vel dono.
3: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
3: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che parti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.

0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

e ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza mi gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite com'è do, già capite, già capite, già capite com'è do.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta,

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescate vi peggio vi. Non erete fapescone pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. Il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

purché di cada la testa, quel basta che mi pastrano l'ano, che bisogno c'è per lo dotare al cielo.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. Coursesnow.com.au, 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ecco, danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un debito singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
7: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
8: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

Letizia, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi e pian felici. Marcellina si trova.

Un folio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi di razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un motto, un gesto, giurate di non far di tutto questo alle vostre pe-

0: ricavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: falcone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito?
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser paesana.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiamo. Il cuor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: avvicini. Sesso ne s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesso,

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
3: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
1: Per Leporello.
3: Per me?
1: Per te.
3: Va bene.
0: Per la mano e salò.

0: Bella,
1: maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggirmi, vedo è pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!